Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: è nascosto solamente sul fondo dell'anima, ma c'è, un po' come la casa che nasconde ma non ruba. L'amore impossibile di Tiro Mancino, appena riascoltato questo Dimensione. Sono Soft. Luglio col bene che ti voglio, sì, noi vogliamo molto bene a luglio, perché tra l'altro è il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modoal Serramenti per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in

0: Un suono soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anec Agis Lazio.

0: Sortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, i prezzi lavorano, risparmio di qualità.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati. Amici, tutti i giorni con MA Supermercati. La viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
7: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ciminellicasa.it. Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Mare, sport, lifestyle. Marine Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marine Village, via Litorania, Ostia. marinevillage.it.
9: Dimensione suono soft.

0: Sting su Dimensione Sono Soft con Russians. Sting che qualche giorno fa ha inaugurato l'edizione 2026 dell'Umbria Jazz Festival e ha incantato il pubblico con le sue canzoni. D'altronde si sa che quando sale lui sul palco tutto il resto sparisce e tutta l'attenzione è su di lui, con le emozioni che viaggiano veramente altissime. Quindi grazie a Sting, che continuerà ad essere in concerto, è in corso il suo tour mondiale, ma farà altre tappe qui in Italia.
1: Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Gabriele con Out of Reach alle 8:39 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. Quando fa particolarmente caldo, come abbiamo sofferto nelle settimane scorse, come continueremo a farlo purtroppo perché è tornato l'anticiclone, adesso ci viene spontaneo di primo istinto rinfrescarci con una bella doccia ghiacciata. E invece no, attenzione, pare che sia una falsa amica. Perché? Perché il nostro corpo è più furbo di noi, cioè quando sente l'acqua gelata dice oddio che freddo, e invece di disperdere il calore lo trattiene, quindi i vasi sanguigni si restringono e il caldo resta praticamente intrappolato. E il risultato qual è? Che usciamo dalla doccia e dopo 5 minuti abbiamo di nuovo la sensazione di scioglierci. E poi attenzione soprattutto ad un'altra cosa, agli sbalzi termici troppo forti, soprattutto se si hanno problemi di cuore o di pressione. Quindi passare di colpo da un caldo infernale a un getto ghiacciato può mettere veramente tanto sotto stress il nostro organismo. E quindi qual è la soluzione? Gli esperti arrivano in nostro soccorso e ci consigliano una doccia fresca, non gelata, magari acqua tiepida, tendente così al fresco, che aiuta davvero il corpo a raffreddarsi senza però mandarlo in tilt. Quindi niente sfida orso polare ogni volta che apriamo il rubinetto, meglio una doccia intelligente, ma soprattutto meglio bere tanta tanta acqua, anche perché diciamocelo, con questo caldo l'unica cosa che dovrebbe essere fredda è appunto l'acqua, o meglio potremmo bere una bella bevanda ghiacciata, occhio però anche a quella. E secondo me il modo migliore per iniziare la mattinata è un bel caffè shakerato freddo, quello sì che può fare tanto.
1: Dimensione suono soft.

0: L'amore è sempre al centro qui su Dimensione Suono Soft ed è bellissimo chiudere con questo brano dei Queen, Somebody to Love, su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le proposte progettuali destinate alla quinta edizione della mappa della città educante. La raccolta promossa da Roma Capitale, che mette in rete le attività educative, didattiche e culturali gratuite rivolte alle scuole della città. Possono partecipare soggetti istituzionali, strutture interne all'amministrazione capitolina, enti e società del gruppo Roma Capitale. Anche quest'anno torna a piscine all'aperto il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 77 74. Dal 9 al 18 luglio al via la quinta edizione del Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica che ha dato centralità a un luogo simbolico del litorale romano, l'Idroscalo di Ostia. 10 giorni di cinema sotto le stelle con proiezioni a ingresso libero. Info su comune.roma.it.
7: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
8: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
7: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
8: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
7: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
8: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi, grande cinema d'autore, dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Andrea Sofrani. Fentanyl è rubato all'ospedale israelitico. Tante irregolarità, nessun registro delle presenze e di chi ha maneggiato le chiavi del reparto farmacia dell'ospedale. Sono due le chiavi custodite male. Dalla ricostruzione del furto di 80 fiale di medicinale emerge che la prima chiave apriva la porta del reparto farmacia e la seconda, della cassaforte all'interno dell'ufficio, era nella disponibilità di chiunque. Intanto oggi è previsto un vertice a Palazzo Chigi sul rafforzamento delle misure di prevenzione e dei controlli. Walter Lavitola è indagato come mandante della attentato a Siegfried Ranucci, perquisita la casa dell'imprenditore ed ex editore giornalista. La Procura di Roma non ha richiesto l'emissione di misure cautelari, le prove sono ancora al vaglio. Accertamenti anche su un'altra persona, il secondo indagato avrebbe fatto da intermediario con gli autori materiali. Cavallo collassa in strada a Roma, le immagini dell'animale stramazzato al suolo hanno fatto il giro del web e riacceso il dibattito sulle botticelle, le carrozze per i turisti trainate dai cavalli tipiche della capitale. L'indignazione è bipartisan, la proposta ritirare le licenze dei vetturini e convertirle per i taxi elettrici, ha detto la garante per il benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino del PD. Botticelle pratica anacronistica, dicono i consiglieri capitolini di Azione. Tennis, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini avanzano ai quarti di Wimbledon, il romano ha battuto De Minaur e ora se la vedrà con Ferri. Paolini si è imposta invece sulla filippina Eala in 3-7. Alle 14 Jannik Sinner in campo contro il tedesco Struff. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie ad Andrea Soprani, è tutto anche da parte mia, abbiamo terminato queste tre ore di sveglia, dai che ce l'abbiamo fatta anche oggi, il martedì che è sempre il giorno più complicato, almeno a detta degli esperti, ancora più del lunedì, quindi possiamo darci una bella pacca sulle spalle e dire bravi, ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo semplicemente continuare ad affrontare affrontare questa giornata. La mattinata direi è tutta in discesa, anche perché è già arrivato Francesco Cavuoto che ti terrà compagnia fino alle 13. E allora buon proseguimento di giornata e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina, come sempre, a partire dalle 6 fino alle 9 qui su Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,